Eccolo, amore mio, ragazzi, bellissima. Oi taben sin adian vang mit ricchi e poveri. Ja, varum, neste jahre sin mit unzi e mit cia Italia e ricchi e poveri e congressat. Neste jahre grandioso. Bene, le dediche, ragazzi, le dediche. Marina per suo marito Luca. Abbiamo un'altra dedica da parte della signora Smeralda per il suo fidanzato Orazio. E danno come vai da mitunze dediche, vo vastu tu di unze dediche magandia. O da vai o casar in Facebook, o da vai Salvino, parla che.

0: Oasis, ciao Italia, my God, Sintiz, my best Italian Senga. Amore, amore, amore, bella Italia.
1: Ti prendono
0: Gigi D'Alessio, Eros, Ramazzotti.

0: Fantastico!
1: Buonasera. Che bello!
2: Mio fratello.
3: Grazie.
2: Mio fratello è napoletano.
3: Esatto. Veramente siamo fratelli. Ma da tanto tempo.
2: Sai che ero teso, ero teso.
3: Sì, emozionato. Non dillo sì. A me.
2: A me tu di più, certo. Però anch'io,
3: Io ti ringrazio perché sei venuto alla mia festa. La tua presenza mi onora. Perché la tua è davvero una carriera straordinaria. È iniziata nell'84 con Terra Promessa e vinto Sanremo. Una...

0: Stakdunde.
1: Esatto. Lui è salito su un aereo nell'84 e non è sceso più, continua a girare il mondo.
0: No, sono venuto a Napoli.
1: È la vera nostra rappresentanza nel mondo della musica italiana. Io invece nel 92 ho preso un treno per andare a Sanremo e ci ho impiegato 8 anni, sono arrivato nel 2000. Il mio primo
0: Vabbè, dai, sei arrivato comunque, dai. Anche tu, ne hai fatta di strada.
1: Abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo suonato in
0: Ma
1: giro.
0: Ma siamo in diretta?
1: Certo che siamo in diretta, vuoi salutare gli amici di Remo? Salutare qualcuno a casa?
0: I miei figli.
1: Saluta i tuoi figli.
0: Ciao figli.
1: Comunque, se ti devo dire la verità, fin dall'inizio c'è una cosa di te che mi ha sempre colpito: la tua capacità di trasmettere allegria, spensieratezza, solarità, gioia di vivere. Guarda qua, guarda che ti faccio vedere. Di qua o di là. Ecco, vedi? Tutte le tue copertine sono tutte fatte di allegria, spensieratezza, solidarietà.
0: Ma poi l'ho data dopo l'allegria, dopo. Ma anche tu non eri male però, eh?
1: No, eh?
0: Guarda.
2: Beh, una bella chiacchierata, ragazzi. Ma datevi una calmata adesso, eh?
1: No, perché durante i servizi fotografici perdevo sempre qualche bottone, quindi stavo sempre con la testa così.
0: Ma l'importante poi è quello che
2: sono due chiacchieroni.
1: E nei tuoi?
2: Gigi D'Alessio, Nero Saramazzotti.
1: Ci sono canzoni forse le più belle della musica italiana, come questa.
0: Grazie.
2: Andiamo ragazzi, Gigi D'Alessio, Eros Ramazzotti, live, con Ciao Italia.
1: Luca Scarpa.
0: Luca, grande Luca.
1: Te la ricordi?

0: Santo.
1: Eros Ramazzotti, Gigi Alessio, Lifehouse, Napoli, Napoli, Napoli, un vitamite dediche, dedichete, ja, Celentano, un Eros Ramazzotti, Alessio, Susame, sinau, fantastici, bravi, bravissimi, Celentano, sin Celentano, sis noc dediche vaite, sin Simone, sin Fraune, nisci jung, Simone, Fos seine Mann mit seine ganz Herz. Und dann von Anne-Marie, von seine Mama, Lucia. Und dann aber noch eine Dedica d'amore, bellissima. Sin 50 Jahre Hochzeit von Giuseppe e Carmela. Auguri, auguri, auguri, un leve noch weiter, ragazzi. Von euch in fantastico. Miei cari amici, ecco qua, Celentano, la mia life, né, Miccia Italia, Celentano Eros Ramazzotti.
2: Quale vuoi?
3: Questo.
2: Questo.
1: Ja, in questo momento prendi, vai, chitarre, sì.
2: Entriamo le mani.
1: Un Ramazzotti, sì, in fondo.
2: Questo.
1: Questo. Sclavo, sì, in fondo,
2: questo. No, no, questo,
1: quale
2: vuoi, aspetta.
1: Dammi più. Ja, vai, Nane Show in Milano.
2: Prendo questo. E soldi.
1: Ma si scende sin alles video musicali ci vuoi sham, né, in mano attivo. Ja, era solo una sorta perché qui c'è lontano e jetzt, das ist la storia della musica.

Yo, yes, Umberto Mag Petit Marie, sì! Andiamo! Gloria, gloria, gloria!